khapangle khasra mane jado khapang khasra mane una jado kole o machle kala basavo khula samaya songno jado